0: Dal A.
1: Il y en a un qui sont là.
2: Yes, sir.
3: Vichy.
1: Hey, hey. Wise, oh, wise.
2: Hey, hey. Sai che rappiamo su accordi jazz, doppia Z è il clan. I got love for my fam, songs from Japan. Yeah, sognando Cali, Kyoto.